solo da te. Bolla la colossova, ci piano però tutte quando si può rovinare. Ya, butta la pazza terrenza, ma con sale non si scherzar. Tutto quando lo sanno che salate non vanno, lasciate svolgere la